0: Here we go then. Dropping hot hits on Fuego FM.
1: Si no le contesto, si no le contesto.